oggi di faccia il principe guerriero giunge vittorioso della sconfitta già nave del tiro. Dalla caccia di porco voler gir con Rossane ho finto anch'io, sol per mostrar che il caso l'incontro porterrà.

0: prece t'inganni.
1: Manca la reggia parola.
0: A te non dice.
1: Signor, prenda lo stagno e lascia che il non colpevole reo sfoghi la panno.
0: Tarda in un

0: son giunte e vivi in questo regno occulto e vive.
1: E come, così certo ne sei?
0: L'effigie sua per contrassegno.

0: Oh, rompe un mezzo in via, per vedermi da solo in questo luogo, bravo a parlar. Col più rimesso spirito, o il padre a lusingar. Perché?
1: Ah, già viene, nonna, parerti mante. Io nello posto estremo, stanzi, mi ritiro.

0: coglioni d'accenti!
1: Allora, resta! Figlia Duronte, tu non sei! Sol debile la vita a me! Perché te solo avanzo di tua regal famiglia! Osservai del furor dei vincitori! Stabilirmi in questo trono!

convien lasciar libero e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno e attendo.

0: faccia in porta, quale di me so suono, qual te presca te chiode.
1: Forse che ascolto qualche moto.
0: E resta amor nelle bu-

0: buona sorte. Aperto trovo latito primo. Amor mai va.
1: Farmel sentir più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh no, mi taci.
0: Elmira, Elmira. Alto dorme. A testar la bada, sì. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza. Quando vinto è il nemico, a buoni patti e i fiene. Ma non la trovo. Elmira! Nion risponde. Elmira! Aperteran le porte. Ah, che fuggita la temo già. Corrassi a far.
1: Resta, amore, dai!
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono!
1: Invece, lascia prima la vita!
0: Guardie, lumi!
1: Passa nel corpo!
0: Guardie affrettate! Nomi, passa il cuore, ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e la spramorte ti prepara. E dimmi chi sei,

0: perdito, tu pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue, chi lo batta?
0: Infame moro, taci, evacua e mastino alla catena.

0: ansia tuoi pietosi sguardi a te. Che pensi far? Lieta mio bene da tuoi cari sospiri accompagnata. Oh, per pietà, stuzzatevi tenaci miei catene.
1: Prima di te voglio
0: no, oh, per la morte addio.
2: Tale non è l'accenno mio.
0: Respiro. Lasciami dispietato.
2: In forti lacci, lunge o guardie costei da me tenete. Tu a questa morte o glorida me.

0: cucina, chi resiste a notrarmi?
1: Persini, son tradito!
2: Poi l'ave, poi il grano, spirito e l'anima di qua!
3: A noi, voi proteggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò rivedere!
2: Avvento presto tra queste cimbi!
3: Oggi del rossi eroi!
0: Viva Elisa, regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda, e re di tutti persi

Arcon albo, te stesso corrotto traditor. Tu gli fidasti la preziosa spoglia, per cui è rimasto l'oppressore oppresso. Sei cagion del tuo mal.

e bello, e sogno, è tutto per me, e misero cor. Che veggio, che sento.

tutto per te, mi misero cor, tutto, tutto, tutto per te, mi misero cor.